0: Sì, Signore. Solo in Ti possiamo confidare. Tu eres nuestro mejor amigo.
1: Lift your voices to Him right now.